fratello che è nato a Cristo. Santa Sede dei Verimon, e di Pontio Pilato, che fa fonda, che dà fenda, che ha la stampa di Tritti in vera casa della Paz, che nel fondo è sulla luz, che catezzone di Sion Patros, che paga nel cuore le dadoxis, grine sotto a stile cruz,